0: safe and a pleasant journey. Promet po državi poteka tekoče, srečno in varno pot.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.